0: Me e o nuti, tutuaka kite, mokorere o rua takoto. Tuku wawe mai te rere ki te email address ci4eb@outlook.com.
1: If you have notices, requests or dedications, email us on ci4eb@outlook.com. Kia ora.
2: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, hivangot rumavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki aranga. Tangi reka, irunga te ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, ironga te ratio 4EBFM, hivanga rumavaru, topata tai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga o rumāwaru, tōpata.